0: just when you thought they'd finished and were quite calm, there, a wee flurry of activity there in that final movement from Jean-Françoise's quintet number 2 for flute, string, trio and harp. And the flutist there, Jocelyne Roy, with the ensemble. Time for a duet now from Donizetti's opera, Don Pasquale. And we're going to hear baritone Thomas Hampson and bass Samuel Ramey. And this is translated as Quietly, Quietly, Right Away, or in Italian, Cetti, Cetti, e Mantenimenti.
1: Cheti, mantinente, cheti, cheti, mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendi me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

cuore sul pied. E la conto si è contento, quanti quanti, quanti quanti, ci appostiamo, dile tu, dimostriamo, tutto tu.